0: Der nostalgische Musikmix im Internet. Radio Retrowelle. Timeless Music.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.